Janzo vanchine jade ka lano daino. Lano daino e kishno lano daino. Janzo vanchine jade ka lano daino.